0: mio po.
1: Dove?
0: Po goblok. Pawitane katresnan.
1: Arep pawitane katresnan ora duwe-duwe dimoyok.